Wipa wa Carlos Delina musamarati yorunya sawiwa nyo kumilake ha musamiki Osha selo olelo va bondia va hosa yo Miriba musampu amite kosa wia sarati.

no pia mamalik roni we programa oliminit sotene sinirgurira olelvanuluma samyota somali ha mukalil wohisi wa muhuru wo hoveliliwa mpomo e programa ela marini fernando damas akavihirwa ka omitiponi ni del sofio daniel salama tu otene olimini osamarila ichi sotene sinirgurira